0: Reci radio, non reci radio. Reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci student. Student. Non reci student. Non reci student.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

0: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
1: Sveglia!
0: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 re megahertz, modulazione di frequenza.
2: Möchtest du kommen?

La villa non ci stanno, la gente va a urinare nei giardinetti e puzzavo per le latrine. Dite qua, zitto, che ho zitto, che ha fatto a caia la giugenza, rinda, vinto.

manic depression. Inhibition, tradition, non ti scrivo caro amico, non ti scrivo, né ti pisen, te dicen, drago, a drago!